Tapinay ko, dumay no jam ko, vahu apa dem apat minit, nagi ba da da ngos suvabid pa kunta ko, kwang habi apa dem hima minit po, da it ababazan diti. Tuhu ko, kupo vago da paponi, hozo pa kini zanzu. Kapivo siyan da idiaw, oy tapinay Juliana, da it sobong kolopis, makyuni hozo di vitalis ninin, tati tasuaw. I Alicia Moitim ondamon zona di Moini Simin. Amitino hozo pakiu ni zanzu au ohivan hangad kudiazu di Julius Jiwat Sodamon pakiu ni zandi George Gimbun kino atakau.